0: se bobio. Oh my man, papa, tia sempa, tia fobu di usa otan as mome. Empire wese se bobio. Opa di fone mpe. Nemo mdi opa ni senko osayemra.
1: My God.
0: Ya bompa ya frewdi adinyan kupon se.